ne mangiava con il tempo, ma la ricerca della questa libertà non ti prega, pace che non ti è bene, pace che non ti è bene. Non si la conosci, ti vivi in sé.